0: siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Get down. Con i piedi.
1: Todo el día buena música en el 101.5 es Quillota FM. Lo que ya suena es Aja, You Are The One.